Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Trees. Ora pro misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et